0: ugire ati kurumero kihumo kiarea mora vile
1: shida tareketo die tareketo die breki gyoka tareketo die gyoka breki reto kwa beto kwa bereri hau ne togo tidi oro hanini tu na toge shoka na togo dina bere na direti no no toikiri domereri yaku geshoka ne kudoma imwe sia domereri ili okoro toikiri